pronuncia il Padre tuo per la mia bocca, di non far sul ritorno alcun pensiero, se non vuoi solitario e prigioniero d'acqua e pane civarti in una rocca.